guida il vento luccica e tira forte il vento sulla via terrassa davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una

potenza della lirica, dove ogni dramma un falso, con un po' di trucco e con la